amici a cui aggrapparmi dentro stanze vuote, parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Sono le 2:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce. This is a

Gemma non ha nessuna caratteristica che a me può suscitare invidia, perché allora è una donna realizzata, no, la bellezza che non ha, la giovinezza che non ha, ma svegliati, ma chi la vuole andare a bere?

pensarmi da un'altra parte. Così spavaldo sfido la sorte.

0: Sono le 3:03.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
2: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: patatina.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: se il peggio è passato, è un futuro diverso, forse è già cominciato.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 4 e 32 minuti.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Che ore sono, Chris? È l'ora di fare

0: te.
1: Il futuro è mani deboli che si sono fatti coraggio. E io me lo sono fatto, ma per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro. L'autocritica pretende consapevolezza. Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza, che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte e lui

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

vinca la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere. Non importa. Non distruggerti bevendo, fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol, la droga non risolvono i problemi. Perché vinca la vita. Tu non troverai mai la felicità fuori, ma dentro di te. Lascia che vinca la vita.

nato da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore

nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore.

0: Visions in the mind's dark hole.
1: Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: that's not... See, but... No, we're done there.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce. Radio La Voce.

0: afraid, go! Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse è no.

tue pupille sembrano pallottole. Se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Sono le 7.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come cani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

Signore, tu e me da qui.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Anche oggi vogliamo offrire al Signore la vita di questa settimana per rendere lode alla sua presenza e al suo amore. Continuiamo a pregare in comunione con la Chiesa, chiedendo il dono della pace per i popoli, per le nostre famiglie, perché il Signore apra i cuori all'amore e alla fraternità. Ricordiamo anche i nostri ammalati, le famiglie che stanno vivendo un momento di sofferenza e preoccupazione, che Gesù sia consolazione e forza. Chiediamo perdono delle nostre mancanze, rinnovandoci nel suo amore misericordioso. Pietà di noi, Signore, contro di te. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Alleluia.

0: il Signore il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito fuori verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e va. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
3: Amen.

che hanno dato Gesù Cristo. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino, perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Con la parola oggi è diretta, senza mezzi termini, ma ci invita, come dire, a fare un salto nel nostro atteggiamento nei confronti del Signore, riconoscendo che Dio ci chiede qualcosa di nuovo, qualcosa di grande, qualcosa che supera le nostre attese, per cercare di sintonizzarci con Lui. E vorremmo, aiutati dalla parola che oggi la liturgia ci dona, veramente fare questa esperienza, perché in fondo la parola di Dio ci rivela il progetto di Dio per noi, ci rivela quanto Dio ci ama e ci rivela cosa Dio aspetta anche dalla nostra vita per essere veramente il suo popolo, la sua chiesa, i suoi discepoli. E prendo spunto in particolare dal Vangelo di oggi, che è una continuazione del cammino che stiamo vivendo in questo tempo, il Vangelo di Matteo, e per capirne anche il senso, abbiamo ascoltato questa parabola, quante volte l'abbiamo ascoltata, no? Padrone della vigna che cerca gli operai, però Gesù sta dando un messaggio importante e forte ai discepoli, anche a noi, precedenza nel cammino verso Gerusalemme, in cui si c'è quel contesto in cui viene data questa parabola ai discepoli. Gesù ha chiesto ai discepoli chi era per loro, e tutti hanno affermato, sei il Signore, no? Pietro in particolare, e poi Gesù ha messo anche le condizioni per seguirlo, no? Rinnegare se stessi, dare la propria vita, mettersi in gioco per il Maestro, fino a parlare della vita fraterna. In queste ultime domeniche la parola ci parlava della correzione fraterna, del perdono senza misure, no? Pietro ha chiesto, quante volte devo perdonare? 7 volte? No, Gesù ha detto, 70 volte 7, sempre devi perdonare. E poi in questo cammino sì, Gesù ha incontrato un tale, un giovane, che si avvicina a lui e gli chiede, Gesù, cosa devo fare per avere la vita eterna, cioè la gioia, la pienezza? Gesù ha detto, vivere i comandamenti, poi gli ha detto, vendi quello che hai, dallo ai poveri e vieni e seguimi. Gesù aveva visto in questa persona un desiderio grande, una bontà nel cuore. Il Vangelo conclude quell'incontro e se ne andò triste perché aveva tanti beni, no? Quindi c'è questo il contesto. Gesù sta parlando del regno dei cieli, della vita piena, incontra questo tale che pare fosse un giovane desideroso di pienezza, però se ne va triste. È sempre San Pietro che interviene in tutti i momenti particolari, dice Gesù, noi che abbiamo lasciato tutto, cosa avremmo? Da bravo impresario di pesca, no? Fai conti matematici, abbiamo lasciato il lavoro, ci stiamo seguendo, e noi cosa avremo in cambio? Ecco, in questo contesto di rapporto economico, Gesù racconta questa parabola. Un padrone, il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno. Okay? Quindi il centro di questa parabola è il padrone di casa. Quindi se adesso io sottolineo solo alcuni verbi che Gesù usa per descrivere l'atteggiamento del padrone, perché Gesù vuole insegnare ai discepoli, per rispondere a Pietro, per rispondere al giovane che si ritira, cos'è il cuore di Dio, cosa Dio si aspetta, com'è il modo che ha Dio di vivere e di agire, che non è un modo umano, non è un calcolo matematico come fa Pietro, mai di più è il suo cuore straordinario. Gesù lo racconta in questo modo, no? Quando parla del regno dei cieli sta parlando della vita di Dio, sta parlando della Trinità, sta parlando della vita del cielo. A che cosa si rappresenta? Un padrone di casa che esce a cercare operai per la sua vigna, forse doveva vendemmiare, quindi servono operai,
non manda il fattore, attenti, non manda l'inserviente che ritroviamo alla fine che deve pagare, no? È lui di persona, cioè il padrone, esce di casa a cercare operai. La giornata di lavoro, per capire tutte le ore che mette la parabola, per gli ebrei cominciava dalle 6 del mattino alle 6 di sera, 12 ore, ok? Quindi il padrone esce a prima ora alle 6, trova gli operai, comporta la paga, e la paga giusta era un denaro al giorno, che era quello sindacale, diciamo così, no? Quindi quello giusto, quindi non è disonesto il padrone, si accordano, un giorno di lavoro, quindi 12 ore, sono un denaro. Però questo padrone forse aveva bisogno di più operai, quindi esce poi alle 9 del mattino e ne vede altri. Andate anche voi nella via, quello che è giusto ve lo darò, non gli dice quanto. Questi si fidano e vanno a lavorare. Poi esce a mezzogiorno, quindi alla casa, sempre il padrone di casa. Poi esce alle 3 e poi esce alle 5, quindi quando mancava un'ora per finire la giornata di lavoro. E cerca anche là operai. Perché ve ne state tutto il giorno senza far nulla? Nessuno ci ha presi a giornata. Andate anche voi nella vigna. E questi per un'ora vanno nella vigna, ci dà qualcosa, no? Però è interessante, vedete, il padrone non si ferma a un'ora, a un gruppo, raccoglie tutti quelli che sono per strada, specialisti e non specialisti, quelli che sanno vendemmiare e anche quelli che non sanno vendemmiare, li ha raccolti tutti, no? Non ha guardato la perfezione, ma li ha mandati nella vigna. La cosa sorprendente è il momento finale, la paga, che anziché cominciare dai primi, il padrone dice al fattore, incomincio dagli ultimi, da quelli che hanno fatto un'ora soltanto. Chiama i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi, venuti quelli delle 5, quindi un'oretta di lavoro, ricevettero un denaro, lo stipendio di un giorno, lo ricevono. E arrivano quelli della prima ora, delle 6 del mattino, ricevono un denaro, che era lo stipendio attuito. Cosa succede? Che gli operai, nel ritirarlo, mormorarono contro il padrone. Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi. Secondo voi, il padrone ha fatto bene o è stato ingiusto? Perché si tratta qua il problema, eh? Ai tempi di Gesù, ai tempi del padrone, forse non c'erano i sindacati, ma se questo succede oggi, marcia in piazza, bandiere, blocchi la vigna, blocchi la vigna, chiami i sindacati, Facebook, televisione, programmi, striscia la notizia, cioè arrivano tutti, no? Ma il padrone ha sbagliato? Fate pensarci. Questi hanno mormorato dicendo, questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi che abbiamo sopportato. Il padrone dà una risposta, che è Gesù che sta rispondendo, amico, non lo chiama operaio, non gli dice tu cosa stai dicendo, no, lo chiama amico, amico, non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Cioè, siamo messi d'accordo per lo stipendio giusto, prendilo. Non sto mancando ai tuoi diritti, a quello che tu hai fatto, perché quello è l'accordo. Il problema è un altro, che questi qua, anziché ringraziare perché hanno avuto lavoro, stanno brontolando guardando gli altri. Infatti la risposta del padrone è incredibile, straordinaria. Prendi il tuo e vattene, gli dice il padrone, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Cosa ti interessa a te, cosa faccio io? Non posso fare delle mie cose quello che voglio, è incredibile il padrone, no? Attenti che questo è il Signore. La misura che Dio usa non è la misura umana. Noi calcoliamo tutto, no? Pensa tu, il padrone è uscito a cercare gli operai. Quello che mi ha colpito in questo è l'incontro con gli ultimi delle 5. No? Voi sapete che io sono... anche se sono a Mulavera, il mio cuore è sempre missionario, eh? Il mio cuore è sempre vicino agli ultimi,
che ho scelto da sempre, da quando ero ragazzino. Uscito alle 5 trovo quelli che stavano e chiede: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: senti la risposta, perché nessuno ci ha presi a giornata. E io ho pensato: quante migliaia di uomini e donne oggi si sentono esclusi, non mi hanno preso, non mi hanno guardato, non si fidano di me. Si sentono così, nascono così e muoiono così. Nessuno mi ha amato, nessuno mi ha chiamato, nessuno mi ha scelto. Sono gli ultimi, è lo scarto. Il padrone manda lo scarto della vigna. E sono i primi a ricevere lo stipendio, totale, senza misura, inaspettato. Il padrone non gli ha detto niente. Il padrone li ha guardati, gli ha detto: oh, cosa stavi a fare qua? Anche voi nella vigna. Ma nessuno, noi non valiamo, perché nessuno ci ha scelto, nessuno ci ha voluto, nessuno ci vuole. Io ho pensato a quanta gente nel mondo vive così, in questa situazione, con questi sentimenti, di sentirsi sempre scarto, scartato, tanto non mi vogliono. Ma prova, sì, ma non serve, tanto so già. Deve essere un sentimento duro, pesante, di dolore, di sconsolazione, no? Ecco, il padrone invece lo guarda con misericordia. Io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. E poi dice il padrone: o tu sei invidioso perché sono buono? E questo è il problema, questo è il verme che visita molte volte il nostro cuore, no? Che anziché avere un cuore che dice: grazie Signore per i doni che mi dai, non è tanto, però che il tuo amore mi raggiunga attraverso le persone, i fatti, le situazioni, grazie Signore. Noi invece ci fermiamo a guardare l'altro, perché a lui così, a me no, ma ringrazia di quello che Dio ti dà. Non ci accontentiamo mai, e il mondo di oggi non ci rende mai contenti, no? Ci cerca sempre un di più facendo i paragoni con gli altri. Ma Dio ama tutti, e questo è l'invito che Gesù sta facendo a Pietro, ai discepoli, di non fare conti, non fare calcoli, ma avere il suo cuore, il suo amore, che ama tutti, senza misura, anzi, dando un'attenzione particolare a quelli che sentono non scelti, non amati, che sono lo scarto. Gesù è straordinario, no? Cioè ci invita proprio a questa disponibilità, non solo riconoscere l'amore che lui ci dà, ma poterlo condividere, gioire con l'altro. Questa è la caratteristica del discepolo, no? L'amore universale, ma anche l'amore che gioisce perché l'altro è contento, perché l'altro si realizza, perché l'altro ha incontrato l'amore del Signore, perché lo ha sperimentato. Paolo parla che per me vivere Cristo è proprio questo, no? Cioè avere il cuore di Gesù, avere l'amore di Gesù, vivere per Gesù, vivere con Gesù, vivere alla sua presenza e portarlo ai fratelli, no? Nella preghiera d'inizio io ho chiesto questo al Padre per tutti noi: concedi a noi, o Padre, la gioia sempre semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Siamo operai del Signore, lì dove Dio ci chiama, con le capacità che abbiamo, ma Dio ci ama, ci sostiene. Vi do un compito a casa: trovate in questi giorni 5 minuti di tempo da soli, o se siete in famiglia, pezzo di carta, e scrivete: quanti doni Dio ci ha dato finora? Mio sposo, la mia sposa, i figli, i nonni, i nipoti, la famiglia, il cielo, la terra, un piatto di pasta oggi. Cioè, come Dio ci ama, no? Prova a guardare, a volte noi non ci rendiamo conto, perché pensiamo che tutto è dovuto, ma no, tutto è dono del Signore, tutto viene da Lui. Noi siamo amministratori di quei beni che il Signore mette nelle nostre mani, soprattutto dell'amore che Lui ci dona, perché ci incoraggia, ci sostiene. Allora poterlo riconoscere e dire: Signore, grazie. Poter cantare il Magnificat come la Vergine Maria, no? Ecco, Gesù ci invita a fare questo salto, no?
ci chiede di perdonare, ci chiede di amarci, ci chiede di riconoscere il suo amore e poterlo regalare, non poterlo dare a chi mai l'ha sperimentato e vissuto. Quindi continuiamo a pregare insieme gli uni per gli altri, che davvero ci sentiamo questi operai, no? Chiamati prima ora, sesta ora, quando Dio ci ha chiamato, no? Ci ha trovato, ci ha visitato, si è fidato di noi e si fida di noi, diciamo grazie Signore, no? Poi sappiamo che lo stipendio ce lo darai tu. Tu ci pagherai quello che meritiamo, no? Ma il padrone non guarda la professionalità, attenti, eh? Non ha guardato se erano bravi a vendemmiare quelli dell'ultima ora o delle tre o di mezzogiorno, ha mandati. Si fida, così come sono, perché Dio guarda il cuore, non guarda i meriti, le capacità straordinarie, no? Ci vuole bene tutti, no? E ama tutti senza distinzione, valorizzando soprattutto quelli che sono messi da parte. Questo è il cuore di Dio, il cuore del nostro Dio, il cuore di Gesù, che chiediamo che ci coinvolga, che ci aiuti a vivere più da fratelli, da sorelle, con un cuore che ringrazia, no, per quelle piccole cose che cogliamo segno del suo amore.

così in comunione con tutti i fratelli sparsi nel mondo che oggi accolgono questa parola e rinnovano la fede, vogliamo anche noi unirci a questa grande schiera di discepoli del Signore per riaffermare la nostra fede in Dio, nella sua parola, nel suo amore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per uomini e per la nostra discesa da luce. E per opera dello si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita, perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore. Con fede diciamo: donaci, Signore, un cuore umile. Donaci, Signore, un cuore umile. Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore umile. Per la nostra società, offra ai giovani messaggi veri e pieni di speranza. Li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore umile. Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore umile. Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivano il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore umile. Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore umile. Padre Santo, che scruti i cuori e accogli con tenerezza chi si avvicina a te con umiltà filiale, metti nei nostri cuori quell'amore che non giudica e non condanna, ma si fa dono generoso, per Cristo nostro Signore. Amen.

Cuando

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia offerto gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, demani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua Santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.
1: Santo, santo, santo Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

dice. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci dal male, liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono indegno di presenza, ma di soltanto una parola e io sarò

se ci manchi tu, il buio ci sarà. Yeah.

Ave Maria,

assegnature del programma che trovate in fondo della settimana. Durante i giorni feriali abbiamo spostato, anticipato la messa alle 18, viste le giornate più corte, fino adesso al cambio di orario che sarà metà ottobre più o meno, quindi la messa alle 18 e alle 17.30 il Santo Rosario, questo da tutta la settimana, anche il sabato, una messa prefestiva. Ecco, lunedì abbiamo un altro funerale da celebrare, accompagnando la signora Yolanda Seu, è venuta a mancare ieri mattina. Dovevamo fare oggi il funerale, ma per ragioni più che altro burocratiche di autorizzazioni, essendo fine settimana, era in un centro per aiutare la famiglia, quindi ricordiamo loro. Loretta e Giorgio, li conoscete? Loretta e Giorgio Mattana, ecco, è la mamma di Loretta. La signora viveva a Castiala, però è come conosciuta, quindi condividiamo con loro anche questo momento di dolore con la preghiera. Comunque nella camera mortuaria del Camposanto hanno portato il corpo, qualora qualcuno voglia fare una visita anche per salutare i familiari. Il funerale sarà domani alle 16.30. Un'altra nota, così da pregare insieme, sabato mattina alle 11 nella chiesa nuova, chiesa Vergine di Nazareth, ci sarà il matrimonio di una coppia che non sono di Muravera, no? Però hanno visto la chiesa grande, che hanno molti invitati, si vede, no? Non sono di Selarvio, c'è una coppia che sta facendo un cammino di fede insieme ai missionari di Villareggia, quindi lui si chiama Sirigu Tommaso e Pintus Francesca. Ho promesso loro preghiera, verrà a celebrare il loro matrimonio padre Giampaolo, uno dei missionari che li sta accompagnando in questo cammino. Dunque li ricordiamo insieme, anche se non sono della parrocchia, sempre sono dei giovani che chiedono la benedizione di Dio e diventa per noi una benedizione. Ma quindi il Signore ci sta regalando pian pianino dei giovani che hanno il coraggio di ricevere il sacramento del matrimonio per essere segno dell'amore di Dio. Ce ne sono altri, voi dovete pregare di più perché prendono coraggio. Io sto cercando di incoraggiarla, però non fissano la data. Ho detto, vabbè, la fisso io, poi vi porto in chiesa. Ecco, un'altra nota, domenica, alle messa delle 10, nella chiesa Vergine di Nazareth, daremo finalmente il benvenuto al nuovo sacerdote che il vescovo ha destinato per Muravera, come viceparroco, questo è il titolo ufficiale giuridico, Don Enrico Musca, originario di Seuni City, è la frazioncina di Selega, e Selega si avvicina a Senorbì, perché uno dice, ma dov'è sto Seuni, no? E qua è un'oretta di macchina, è un paesino, attualmente la gente è andata via, sono un centinaio neanche di abitanti, anche se il paese aveva 350-400 abitanti. Lui ha celebrato la prima messa venerdì, no? Ieri ha celebrato la prima messa a Sant'Eusebio, dove ha svolto il suo servizio come diacono. Incomincerà, sta già incominciando a insegnare alle scuole medie religione, quindi con i ragazzi delle medie, quindi per noi è un dono anche la sua presenza a scuola, anche per il contatto con i ragazzi, con le famiglie, i professori. Ha già iniziato il servizio, quindi domani dovrà andare a scuola. Poi in base ai suoi tempi vedremo come organizzarci qui in parrocchia. Comunque domenica gli diamo il benvenuto. Voi sapete che il viceparroco non è come il parroco, che ha tutto un rito di introduzione, quindi è una cosa molto semplice, però vogliamo fargli sentire la nostra vicinanza e la nostra accoglienza, quindi poi vedremo come organizzarci. Io sono stata alla sua prima messa, essendo un paesino piccolo, è uno dei frutti, hanno varie vocazioni sacerdotali, anche se il paese è piccolo, quindi hanno fatto una festa che era incredibile, tra Selegas e Seuni, quindi è stato un bel momento di paese, diciamo così, l'hanno visto crescere, quindi l'hanno proprio vissuta con, quindi c'era la piazza, tutto occupato il paese, festa, rinfresco, balli, cioè di tutto e di più. Comunque ringraziamo il Signore anche per questo, no? Quindi, momento di paese, diciamo così, l'hanno visto crescere, quindi
l'hanno proprio vissuta con, quindi c'era la piazza, tutto occupato il paese, festa, rinfesto, balli, cioè di tutto e di più.

tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

nostri fratelli, osseremo lungo le strade.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: È stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Vince più stronzo.
1: E sono anni che vi sento, passa come il vento, la moda che vi fa cantare in questa corsa contro il tempo.

0: Sono le 9:04.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio Lavoro.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: One, two, three, four.
3: Radio La Voce.
4: Radio.
5: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.
7: It's the news.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: La radio, la musica, emozioni forti. Con Radio A sei anche tu dei nostri.
2: Radio La Voce.

0: più dante perdente.
1: Sono le 9:31.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Vogliamo portare oggi all'altare la vita di questa settimana, gli incontri vissuti, il lavoro realizzato, perché tutto sia davvero a lode e gloria del Signore, tutto sia benedetto da Lui. Uniamo alla Chiesa che prega in questo tempo con l'invito del Santo Padre per la pace. Chiediamo al Signore che apra i cuori, sensibilizzi le persone che possono mettere pace nel mondo, finiscano le guerre e le divisioni. E ricordiamo anche tutte le nostre famiglie, in particolare quelle che stanno vivendo un momento di dolore, di sofferenza, i nostri ammalati, perché Gesù sia la consolazione, la forza. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo immenso amore.

terra agli uomini amanti dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria

0: preghiamo. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Signore vicino a chi lo invoca.
2: Signore vicino a chi lo invoca.
1: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
2: Signore, vicino a chi lo invoca.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con tutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, da queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
1: Vediamo, grazie.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere la giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.

cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie e i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Il Signore, che attraverso il profeta Isaia, parla al popolo di Israele che soffre, era in esilio, ed è un invito che il Signore fa al popolo di cercarlo, di invocarlo mentre si fa trovare. E questo perché? Perché il Signore ha un suo progetto straordinario d'amore, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, le sue vie non sono le nostre vie. Non sarà che il Signore in questa domenica ci invita a fare un di più di quello della domenica scorsa, nel cammino che stiamo facendo, forse ci chiede un ulteriore gesto di fiducia, di abbandono in Lui, nella Sua parola. In effetti la parola oggi ci chiede un di più nel cammino che stiamo facendo. Noi stiamo in questo tempo accompagnando Gesù a Gerusalemme attraverso il Vangelo di Matteo, quindi tappa per tappa, e Gesù sta insegnando ai discepoli, a noi, dando quelle indicazioni per essere veramente discepoli. Dall'affermazione che Gesù è il Signore, Gesù poi ha spiegato tante cose, no? Ha chiesto che chi lo segue deve essere disposto a rinunciare a se stesso, a prendere la propria croce, seguirlo. Ha chiesto ai discepoli che se lui è il Signore richiede che ci sia attenzione gli uni con gli altri, soprattutto nel perdono, nell'accoglienza reciproca. No? In queste domeniche la parola ci ha parlato della correzione fraterna, del perdonare sempre, no? Fino a 70 volte 7. E a questo oggi la parola ci dice un di più, no? Un metterci davvero in sintonia col cuore di Dio. È quello che Gesù sta chiedendo ai discepoli, no? Di entrare nel cuore del Signore per partecipare del suo amore e della sua vita. E il testo di oggi, la parabola di oggi che conosciamo, no? Del padrone che invia operai alla vigna, viene detta da Gesù dopo alcuni incontri particolari. Il primo è con quel tale, che pare fosse un giovane, che si è avvicinato a Gesù chiedendo: Gesù, cosa devo fare per avere la vita eterna, per la felicità, per essere contento, cosa devo fare? E Gesù gli ha detto: osserva i comandamenti, ma li faccio, io sono un bravo ebreo, no? Conosco bene. E Gesù, vedendo che davvero era buono, dice: c'è un di più, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi seguimi. E il giovane se ne andò triste, desiderava la vita eterna, ma il cuore era già occupato dai beni, da ciò che era il suo mondo, ne teneva triste. E dopo questo incontro interviene Pietro, come sempre, e chiede: Gesù, noi abbiamo lasciato tutto, cosa avremo? Perché è difficile per i ricchi entrare nel regno dei cieli. Noi cosa riceviamo? Ti abbiamo seguito, tu eri un imprenditore, vendeva pesce, era pescatore Pietro, no? Quindi fa un calcolo economico, chiede conti a Gesù, cosa dobbiamo fare? E Gesù dà questa risposta con questa parabola a Pietro. Quindi è dentro questo contesto perché Gesù chiede una radicalità nel seguirlo. Perché Gesù chiede di metterlo al primo posto nelle scelte. E questa parabola ci aiuta a scoprire, a contemplare l'amore del Signore, ciò che Dio vuole da noi e come il Signore ci ama. Gesù racconta questa parabola. Il regno dei cieli, quindi la vita di Dio, il cuore di Dio, la vita del cielo, è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere la giornata lavoratori per la vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno. E quel protagonista in tutta questa parabola è il padrone di casa. Allora io sottolineerò solo alcuni versetti che dicono il cuore di questo padrone di casa, i suoi atteggiamenti, i gesti che fa, dicono l'amore di Dio. Qual è il cuore di Dio? Qual è il progetto di Dio, no? Pensa tu, il padrone di casa esce
per cercare gli operai. Non ha mandato un servitore, non ha mandato il fattore. Lui di persona esce nelle varie orari della giornata, per capirci, la giornata lavorativa degli ebrei cominciava alle 6 del mattino e finiva alle 6 di sera. Quindi di buon'ora alle 6 esce per cercare operai. E il salario sindacale, diciamo così, di un giorno era un denaro. Quindi era quello giusto, quindi non mancava di rispetto, era ciò che era riconosciuto da tutti. Quindi un denaro al giorno era il lavoro di un operaio, dalle 6 del mattino alle 6 di sera. No? Quindi questo uomo esce per prendere lavoratori per la sua vigna, doveva vendemmiare, e si accorda per un denaro. Però forse erano pochi gli operai. Questo padrone esce in varie ore del giorno, esce alle 9 del mattino e trova che alcuni erano in piazza disoccupati, quindi senza lavoro. Andate anche voi nella vigna, dice il padrone, quello che è giusto ve lo darò. Già non parla di denaro, di un denaro. Questi qua si fidano, vanno a lavorare. Sono fidati di quest'uomo, forse ispirava fiducia, no? Quindi ci darà quello giusto alla fine della giornata. Ma non basta, questo padrone di casa, che ha il vignaiolo, cosa fa? Esce poi a mezzogiorno, esce poi alle 3 e manda operai nella vigna. Finché dice il Vangelo, uscì ancora verso le 5, quindi mancava un'ora per finire l'orario del giorno, alle 6, e vide altri che se ne stavano e disse loro, stavano lì, perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Perché nessuno ci ha preso a giornata. Andate anche voi nella vigna. No? Quindi andate tutto il giorno a cercare operai. La cosa sorprendente è la fine della giornata, il momento della paga. No? Il padrone della vigna dispone questo. Chiama il fattore, quindi non è lui che rende conto, ma il fattore chiama i lavoratori, da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. A volte uno comincia dai primi perché sono più professionisti, più bravi, più, no? Comincia dagli ultimi, proprio dall'ultimo che è arrivato. E cosa fa? Venuti quelli delle 5, quindi che hanno lavorato un'ora, ricevessero ciascuno un denaro. Hanno lavorato un'ora, ricevono lo stipendio di una giornata di lavoro. Arrivano i primi, è cominciato alle 6 del mattino, e pensavano che avrebbero ricevuto di più, e loro ricevono un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone. Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto, e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. È giusta la reazione? Vi chiedo. È giusto quello che dicono gli operai? Ha sbagliato il padrone? È ingiusto il padrone? Vado a chiedervelo, darvi una risposta. Oggigiorno sarebbe stata una grande manifestazione, sciopero, chiusa la vigna, minacciato il padrone, cartelli, sindacati, Facebook, il governo, liscia la notizia, cioè di tutto e di più, no? Perché questo padrone, uno direbbe ingiusto, ma qualche roba, perché hanno lavorato tutto il giorno, nel Vangelo c'è la risposta. Attenti, che noi ragioniamo in modo umano. La nostra giustizia è secondo quello che noi pensiamo. Ma qual è la giustizia vera? Qual è quello che dà dignità alla persona? Attenti, Il padrone rispose a uno di loro, amico, e non lo chiama operaio, attenti, guardate il padrone che ha detto, chiama quell'operaio che lui ha chiamato, che era disoccupato, lo chiama amico. Amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Quelli della prima ora, sono messi d'accordo, un denaro al giorno, ti ho dato lo stipendio, non ti ho tolto nulla, prendi il tuo e vattene. E poi il padrone dice, ma se io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te? Sono io che amministro, chi ci perdo sono io. Non sei tu operaio che ha ricevuto lo stipendio che dovevi ricevere. Attenti, guardate che qui c'è il cuore di Dio,
Dio pensa in modo diverso dal nostro, no? I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Ci spiazza, no? Perché noi andiamo con lo economico, ma qui ci va il cuore. Dio ama tutti perché valgono tutti, quelli delle 6 del mattino e quelli delle 5 del pomeriggio. E ama tutti, senza distinzione, perché Dio non guarda la professionalità o le capacità. Io non sapeva se quelli delle 5 sapevano vendemmiare o meno. Li ha mandati, si è fidato e li ha pagati, totalmente come una giornata di lavoro, perché Dio è misericordioso. E quello che mi ha colpito sono due frasi che ci sono. Una è questa, senti bene, no? Guardate quello, rileggo quello che Gesù, che Dio ha detto, il Padre ha detto, il Padrone ha detto a quelli delle 5. A me mi ha toccato il cuore, perché la mia scelta nella mia vita sacerdotale è stata missionaria. E anche se sono a Muravera, sono sempre missionario. Nel verso mi dice, se vai di nuovo in Perù, si va, anche alla mia età, che sono acciaccato. Cioè, si fa. Perché? Guarda cosa dice il padrone a quelli delle 5. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far nulla? Attenti alla risposta. Perché nessuno ci ha presi al giornata. Andate anche voi nella vita. Io ho pensato, quanti uomini, donne, ragazzi, bambini si alzano questa mattina e dicono, nessuno ci ha presi a giornata. Nessuno ci ama, nessuno mi considera. Nel mondo c'è gente che nasce non considerato, non valorizzato e muoiono così. Sono gli ultimi, sono lo scarto. Papa Francesco, questo ne parlava tanto, no? E se tu vivi con i poveri capisci cos'è questa parola. C'è gente che nasce già come nessuno, come non amato, non voluto bene, non scelto. E sono così nella società d'oggi. Sono gli ultimi che nessuno sceglie. Questo padrone va e prende anche questi qua e li porta nella sua vigna e gli dà il massimo dello stipendio. Perché Dio ama tutti, non esclude, non guarda le qualità, non guarda i meriti, guarda il cuore, guarda la dignità della persona. Questo testo è incredibile, È la misericordia di Dio che si fa concreta, è il modo di agire di Dio. E Dio dice, il padrone dice a quelli della prima ora che si lamentano, che mormorano, ma se io voglio dare a quest'ultimo quanto a te, non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? E qui è il problema. Io ho fatto tutto giusto, io merito questo. Ma in Dio non funziona così. Noi facciamo i paragoni, faccio il mio e dopo, anziché dire grazie Signore per quello che tu mi hai dato, guardo quello dell'altro, sono invidioso. E l'invidia ci toglie Dio, ci allontana da Dio, non ci fa capire il cuore del Signore. Perché l'invidia è quel verme che c'è nel nostro cuore, che anziché dire grazie Signore per quello che mi dai, e gioisco per l'altro, l'invidia ci chiude. Diventa egoismo, diventa giudizio, diventa esclusione degli altri. Ma questo non è il cuore di Dio. Gesù sta rispondendo a Pietro, sta rispondendo a quel giovane che se n'è andato triste. Guarda che il cuore di Dio è amore, è misericordia, è accoglienza, è gioire con l'altro che gioisce. Non mi metto triste se l'altro gioisce, non mi sento di meno, ma riconosco che Dio mi ama. E se faccio questa esperienza, gioisco che Dio lo scoprano anche i fratelli e le sorelle. Noi vogliamo chiedere oggi al Signore, Signore, aiutaci a intuire quanto ci ami, ad essere contenti di quello che ci dai. Possiamo avere di più, sì, ma tutto dipende da te. Paolo dice, la mia vita è vivere in Cristo. E quello è il segreto, no? Se io vivo con Gesù, per Gesù, lui mi dà il 100%. Sento per uno, non usa misure, la misura di Dio è senza misura e ci ama in modo straordinario. Volevo darvi un compito a casa per la settimana. Trovatevi alcuni minuti, 5 minuti da soli, pregate un momento,
riprendente questo testo, che è il brano di Matteo, capitolo 20, primi versetti, e prova in quel foglio a scrivere i segni dell'amore di Dio nella tua vita. Scoprirai che quella pagina non si basta. La mia famiglia, mio sposo, la mia sposa, fratelli, sorelle, nipoti, lavoro, sole, luna, terra, cibo, acqua. Tante cose Dio ci dà e molte volte non siamo contenti. Lo diamo per scontato, come dovuto, invece è tutto dono di Dio. E se io ringrazio il Signore, diventa straordinaria e potente la preghiera, perché dire grazie a Dio, e lo faremo poi a messa nel prefazio, e ringraziare il Signore e riconoscere le meraviglie che Lui fa, come Maria, cantando il Magnifica. E Dio ci dà l'abbondanza della sua grazia, di ciò che noi abbiamo bisogno per andare avanti. Quindi vogliamo avere questo cuore generoso, riconoscente, che gioisce anche per l'amore di Dio che tocca i cuori dei fratelli, delle sorelle. Lo gioire perché l'altro è nella gioia, perché l'altro riesce. Tutto diventa lode al Signore. Quello vogliamo fare in questa domenica, ringraziando per tutti i doni che il Signore ci dà.

0: ma vogliamo comunione con tutti i nostri fratelli nella fede, rinnovare la nostra fede per tutti i continenti dove i cristiani si trovano, celebrare l'Eucaristia, la parola, oggi ascoltano e accolgono questa parola e con loro vogliamo dire: Signore, ci credo, mi fido di te, non capisco perché i tuoi pensieri non sono i miei, ma mi fido di te, del tuo amore, voi che partecipiamo della tua vita, e con loro rinnoviamo questa fede in Lui con la professione di fede, mettendoci nelle sue mani. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo di credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione di tutti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita, perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore.
1: Con fede diciamo: donaci, Signore, un cuore umile.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra società, offra ai giovani messaggi veri e pieni di speranza, li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza e la speranza cristiana. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, cuore umile.
1: Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivano il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, cuore umile.
1: Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, cuore umile. Padre Santo, che scruti i cuori e accogli con tenerezza chi si avvicina a te con umiltà filiale, metti nei nostri cuori quell'amore che non giudica e non condanna, ma si fa dono generoso. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Salmo 123.

Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Gloria e gloria del suo nome. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci questo sacramento di salvezza, i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della tua multiforme sapienza, ti ha riconosciuto come corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il tono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno. Ma di soltanto una parola e io sarò.

Thank you.

insomma, di invocare la benedizione del Signore, solo una sottolineatura di questa settimana nelle celebrazioni. Domani pomeriggio alle 16:30 celebreremo in questa chiesa il funerale della signora Violanda, che viveva a Cassiana, sacra di Mulavera, è venuta a mancare ieri mattina, poi per ragioni burocratiche di autorizzazione non siamo riusciti oggi a celebrare il suo funerale, lo celebreremo domani pomeriggio. Poi ricordiamo nella nostra preghiera anche una coppia di sposi che non sono di qua, sono di Stellargius, però hanno chiesto di poter celebrare questa chiesa, il loro matrimonio. I loro nomi sono Sirico Tommaso e Pintus Francesca, sono una coppia, sta facendo un percorso di fede insieme ai missionari della comunità di Villareggio a Quartu. Loro verranno per celebrare il matrimonio, hanno chiesto di poterlo vivere qua, accompagnati dal gruppo di amici con cui stanno facendo un cammino di fede. Presiderà la celebrazione padre Giampaolo Ura, il mio compagno di cammino missionario, che sarà lui a presiedere. Così li ricordiamo insieme. Credo che sia anche questa una benedizione di Dio, no? Che dei giovani comincino a chiedere la benedizione del Signore. E l'abbiamo celebrato in parrocchia di Giovanni ed Elisa. Più avanti ci saranno degli altri giovani, siccome non è più di moda sposarsi in chiesa, allora che i giovani chiedano il matrimonio e la benedizione del Signore, riempie il cuore di gioia e dice, il Signore sta toccando i cuori, no? Quindi ci sono altri giovani che devono solo fissare la data, perché già lo vogliono, però non riescono, adesso vediamo, ma credo che sia una benedizione per la parrocchia poter vivere anche questi momenti di grazia per gli sposi, ma anche per noi. Non ricordo che la messa feriale da una settimana l'abbiamo anticipata alle 18, essendo le giornate ormai più corte, alle 17:30 c'è il Santo Rosario. La prossima domenica in questa chiesa alle 10 vogliamo dare accoglienza della celebrazione a Don Enrico Muscas, che è il sacerdote inviato dall'Arcivescovo per fare svolgere il suo servizio. Nella prossima domenica, in questa chiesa, alle 10, vogliamo dare accoglienza della celebrazione a Don Enrico Muscas, che è il sacerdote inviato dall'Arcivescovo.

0: Mario Disseoni, che ha accompagnato Enrico, così vogliamo dargli l'accoglienza. Vi dico che è stata una festa grande, c'è una cosa di proprio di paese, Telega Disseoni, tutta la notte credo che l'hanno passata in festa, perché era un evento straordinario. E poi il sacerdote, no? Enrico mi ha detto, io sono andato a casa alle 3 del mattino, cioè proprio questi hanno fatto. Ma davvero sono molti, giovani, famiglie, incredibile, bello vedere la, tra di loro si vogliono bene, perché sono un paese piccolo anche con Telega, è bello questa vitalità di fede vissuta insieme. E lui verrà, lui sta incominciando a venire a Muravera, i ragazzi delle medie lo stanno già conoscendo, perché è professore di religione qui nelle scuole, quindi lunedì e sabato mi pare per adesso sta partecipando, quindi lui sta viaggiando, però in settimana verrà a fare qua, però domenica ci sarà l'accoglienza ufficiale tra di noi, pensavamo, poi vi diremo cosa faremo, non sappiamo se lui viene con i familiari, meno col papà, la mamma, i parenti, i zii per accoglierli, poi fine mese vedremo se fare un rinfresco volante, perché ora di pranzo, non ciascuno va a pranzo, ma lo faremo come segno di accoglienza finendo la celebrazione. Ringraziamo il Signore anche per questo dono, quindi lui svolgerà il suo servizio. Ieri era a Cagliari, alla parrocchia di Sant'Eusebio, perché lì ha svolto il suo servizio diaconale come diacono, adesso incomincia qui da noi. Tutti lo stanno cercando, vieni prima a Muravera, poi ne parliamo, gli altri aspettano. Ad aiutare noi, lo ricordiamo nella preghiera. Mettiamo ora in piedi per invocare la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, su quello che vivremo in questi giorni. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, date pace.
1: Grazie a Dio.

0: diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 11:04.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: guardami negli occhi.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce!

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: voce. Radio. Radio la voce. Ascolta il meglio.
1: Mi piace. Like it. Ti voglio. Ti sento.
2: Like it. Radio la voce. Radio la voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.
3: L'estate è finita, si torna a scuola, eppure a casa, via le vacanze, dai già a repare, eppure male. Amici radioascoltatori, sì, siamo arrivati quest'anno anche quest'anno. Boh, vabbè. Siamo arrivati anche quest'anno all'appuntamento finale di Summer Live, di Tempo Zero Summer Live, targato estate, ecco, perché siamo direttamente nella settimana dal 14 al 20 agosto 2026. Ora, è vero che i settembrini sono in vacanza, è vero tutto quello che vi pare, ma è altrettanto vero che questa settimana sono riaperte le scuole, ecco. E tu, amico radioascoltatore, studente della mia vita, mio amico millennial, mio amico, no, boomer no, noi boomer ci siamo già andati a scuola, tu della generazione Z, ecco, ora vedrai che non ti svegli più a mezzodì, eh? Ora vedrai che esci da quella stanza, perché comunque devi tornare a scuola e vivere il nuovo anno scolastico. Buon anno scolastico 2026-27 a tutti gli studenti e anche a tutto il corpo scolastico. Buon lavoro a ognuno di voi, amici miei, siamo arrivati, la settimana prossima riparte ufficialmente la nuova stagione di Tempo Zero. E questo programma, che non ho capito veramente, cioè la metamorfosi per la quale un programma di questa portata, ecco, e sono anche orgoglioso però, sia arrivato alla 15ª stagione, perché dalla prossima settimana l'apriremo. La mia 15ª stagione artistica, e come dico ogni anno al finire della stagione estiva, fatemelo dire, tanto alla fine non è che Consuelo se lo ricorda, no? Fatemi un po' essere ripetitivo. Io che nelle corsie di un ospedale sognavo di diventare uno speaker, sono diventato anche uno speaker globale, veramente. Comunque, scherzi a parte, ragazzi, si aprirà la 15ª stagione 2026-27. Sta funzionando IA Edition e arriverà anche un nuovo format di Tempo Zero in Tempo Zero Lab, con i migliori creator. Grazie veramente di cuore. Oh, ma Corona! Oh, ma che, perché Corona parla quando canta, quando parlo io? Corona! Ci stiamo con la testa? No, ferma. Che poi con te ci risentiremo il prossimo anno, ma non è che devi cantare sotto di me, ecco. E io non devo parlare sopra di te, ecco. Quindi va bene così. Amici, un saluto a tutte le nuove antenne collegate in syndication dagli studi Umbre di Montedone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it e poi tutti coloro che ci stanno guardando in TV per la Radio Vision. Dai, Corona, dai. Ora che tocca a te, che sta a fare? Corona, tocca iniziare. Corona, canta per favore, canta.

0: La capanna internazionale è bello parlare ma anche mutarsi, ma certo perché c'è il nuovo gioco del nuovo anno, il nuovo anno, un nuovo gioco per un nuovo anno. Certo, blocca e muta le persone, come piace fare tantissimo a me insieme a Marina Costantini, ma non soltanto questo perché è partito anche il gioco del blocco, è arrivata a parlarne la nostra matrona. Matrona, buongiorno,
1: Buongiorno a tutti.
0: buongiorno. Allora,
1: Fabrizio,
0: sentiamo.
1: rispondo
0: Sì,
1: a te
0: beh, non risponde a
1: per il
0: me quindi.
1: discorso di
0: Sì,
1: bloccare le
0: bloccare le
1: persone.
0: persone, che bella
1: Anche il
0: questa cosa.
1: fatto di,
0: Sì,
1: come
0: cioè.
1: tu hai detto,
0: Sì.
1: io o non rispondo oppure ti
0: Sì.
1: dico.
0: Dici no, non voglio rispondere perché mi stai un po' sulle balle. Che si vuol dire sta cosa? No, come?
1: Già
0: Dai.
1: il fatto che io ti mando
0: Sì.
1: messaggi e tu non mi
0: Sì,
1: rispondi,
0: è
1: ti
0: da
1: faccio
0: capire
1: rispondere.
0: eventualmente
1: Questo
0: che
1: è
0: non mi
1: un
0: interessa
1: senso
0: parlare
1: di
0: con lei.
1: ignoranza.
0: Certo,
1: Perché
0: ok.
1: se io ti continuo a mandare
0: Sì.
1: messaggi e tu non vuoi, tu mi dici ascoltami, finiscila di mandare
0: Finiscila, basta,
1: messaggi come
0: piantala
1: mi è
0: qui, molla lì,
1: successo.
0: bella lì, molla lì, anzi, matrona, mi molli anche a me. Va?

0: argomento del giorno è blocco non blocco, Simone Papini muta o non muta nelle telefonate varie ed eventuali, nelle chiamate multiple nella capanna internazionale. Abbiamo però preso l'argomento del blocco nel momento in cui non vogliamo più conoscere o parlare con qualcuno, ci ha fatto qualcuno qualcosa che non ci è piaciuto e semplicemente boom, blocca. È più facile certe volte rispetto eventualmente a parlare con la persona diretta interessante e dire comunque guarda che mai stancato, come ha fatto la nostra matrona, anche se lei è un po' esagerata. Ha capito, pensatore?
1: Ragazzi, scusate, ma
0: sì,
1: una
0: allora, dai.
1: Decisione di carattere personale.
0: Fammi se una risata, cioè, dai.
1: Se
0: sì,
1: andiamo, sì. Io mi rendo conto che
0: sì. Dai col jackpot, via.
1: Di una persona con la quale mi sto mettendo in contatto è oscurato.
0: È oscurato nel senso che non si vede più l'ultimo accesso, la foto del profilo e comunque le informazioni. È probabile che ci abbia bloccati, oppure probabilmente, come capita nel mio caso, non è salvato in rubrica e quindi praticamente il destinatario del messaggio non vede i miei accessi. Quindi, perché stiamo a parlare? Perché sto a parlare con lei, pensato?
2: Senti, compagne, bam bam!

0: che finge di essere di Roma anche se si trova nella profonda Sardegna, nella sua capanna internazionale, e arrivano i gatti, è certo perché non sa neanche parlare correttamente l'italiano. Lei è la Sibilla, quella che capisce dalle 10 a mezzogiorno, ma non di tutti i giorni, solo nei giorni alterni. Sibilla, no, non lo dica, tanto no, non capisce lei. Non lo dica, basta, zitta, che coglioni cosa, e lei è un po' coglioncella, lo so, vabbè, dai. Oh, quanta sofferenza nella capanna sarda, che dobbiamo fare?
1: Allora. Ma che te frega?
0: Ma sì, che te frega, effettivamente sì, poi alla fine ne verremo a capo, no, di questa cosa. Dai, lunghe pause, dai. Mamma mia, che tragedia questa.
1: Sarei contraria a bloccare le persone.
0: Allora lei come fa, eventualmente?
1: La trovo una cosa...
0: Cosa?
1: Un po' infantile.
0: Ah, la trovo un po' infantile, ma se io bloccassi lei, chi sarebbe infantile, io o lei?

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-98-60-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
2: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: senti qua come suona lì, ma solo dove, solo dove, solo dove?
1: Solo in sì? Tempo zero se può fa.
0: Se può fa, anche loro quindi fingono di essere romani come la nostra Sibilla che non capisce. Ah, perfetto, quindi solo in tempo zero se può fa, questo è vero. Sta arrivando Tempo Zero Lab e ovviamente lo celebriamo il suo arrivo nell'attesa in Tempo Zero Summer Edition e poi se mi va anche durante tutto l'anno, va bene? Ok, è Tempo Zero che suona e suona l'IA e noi lo facciamo, tra gli altri scopriremo Wilf con Oltre Ogni Distanza, c'è anche Bob Dominator con Blaine Hayes, fa anche Cadiz 4 con Noi, Noi, Noi, Noi e perché no anche, ma perché, perché ha smesso di cantare, ma che sta a fare? Oh, aia, aia, ah, mannaggia l'IA, ah. Ma anche Tempo Zero Lab con uno dei nostri nuovi singoli, perché senti a me come suona, senti solo sull'IA, dai!

0: è soltanto un programma, posso dire, idiota, ecco, ma anche un programma che è un fruitore di servizi, beh, assolutamente sì. Acceri bottolata, mi fa capire che le serve?
1: Che c'è?
2: Voglio che...
1: Voglio che...
0: E basta parlare così sottovoce, anche perché il tenente della musica non la può sbloccare perché lei è peggio delle piattole, ha capito?
2: Poi
0: cosa? Cosa posso?
2: Con lui.
0: Ma che parlo con lui? A parlare a fare che? Scusi, tanto non la sblocca perché si è rotto le scatole, scusi, che... No! Allora...
2: Sì.
0: Cosa?
2: Non gli mando tanti messaggi.
0: Ma scusi, non ci poteva pensare prima, invece di ammorbare il tenente della musica, eh? Ormai stiamo parlando solo di blocchi in quest'ultima settimana di Summer Live. E se l'ha bloccata a motivo ci sarà, Ciri, è che è una piattola, eh!

0: Oggi puntata di blocchi e non ho detto l'ultima puntata estiva di Summer Live perché sennò al centro Fiuggi, al centro della scena proprio, ok. Ma puntata di blocchi, ma anche di sdoppiamenti di personalità. Un po' come la nostra Marina Costa. Papini, Papini, sì.
1: Cerca di stare attenta a quello che fa.
0: Perché? Scusi, Marina, che le succede? È stata posseduta dalla nostra cerebrotonale, che
1: Perché se
0: succede?
1: no.
0: Che succede?
1: No, ma a me mi piace tantissimo. Ci voglio un mondo di bene.
0: Lo sa che la imita perfettamente la nostra cerebrotonata? La imita perfettamente.
1: Carissimo
0: direttore, sì.
1: Simone Papini.
0: Marina è stata posseduta dalla nostra
1: Sei il mio amico
0: del cuore, sì. Che versi fa? Cosa fa Marina? Per favore, dai.
1: Sei tanto sensuale.
0: Ah, ma sensuale lo diceva qualcun altro, però. Ne parliamo tra poco, Marina.

sta per accendersi, sta tornando, sta arrivando una nuova stagione radiotelevisiva, la 15ª di Tempo Zero, i format, il brand, sulla tua antenna nazionale con una grande novità, una conduzione in doppio. In Tempo Zero sta arrivando uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana, Federico l'Olandese Volante.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E sale di una posizione, dalla settima alla sesta posizione questa settimana, Francesca Michelina, dall'album Magia Bianca, Una donna non può.

ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 14 al 20 settembre 2026. Posizione numero 4 stabile per Samurai J dall'album Amatore con la collaborazione di Saif e Vito Salamanca. Ci ascoltiamo il singolo

Ed ora occupiamoci delle tre posizioni più importanti, iniziando dalla posizione numero 3, dove ritroviamo Madame. Anche in questo caso l'album di questa bravissima artista si intitola Disincanto, mentre il brano che andiamo ad ascoltare è Grosso come il fango.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E se c'era un'altra novità dopo le new entry che abbiamo avuto modo di poter ascoltare nella top 10 di questa settimana, c'è la sorpresa, perché pensate, dopo ben 9 settimane alla prima posizione, perde il gradino più alto, ultimo, quindi al secondo posto questa settimana. Dal giorno che aspettavo ci ascoltiamo Io non

come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia Elisa con Kim Sugi. Nono posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Ottava posizione per Ariete, Tutti tornano a casa. Settimo posto per J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Sesto posto per Francesca Michelin con l'album Magia Bianca. Quinto posto per Blanco con Ma. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terzo posto per Madame con Disincanto. Seconda posizione per Ultimo con Il giorno che aspettavo. E alla prima posizione troviamo Biagio Antonacci. Dall'album Mustang ci ascoltiamo You and Me.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Biagio Antonacci riesce a scalzare dalla prima posizione dopo tantissime settimane ultimo. Quindi l'album è Mustang e abbiamo avuto il piacere di ascoltare il brano già previsto da alcune settimane dal titolo You and Me. A questo punto siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz in compagnia del nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 14 e 21 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.

Un nuovo programma di Radio La Voce in compagnia di Mario e Michele alla regia. Un buongiorno alle amiche e amici di Radio La Voce. L'estate non è solo mare, ma è soprattutto musica, e in particolare riviviamo l'estate in musica degli anni 60. Le canzoni estive da sempre sono una presenza costante delle vacanze, un sottofondo musicale fisso che rallegra le pause relax al mare o in montagna. Tra l'altro, alcune hit stagionali spesso finiscono rapidamente nel dimenticatoio e altre diventano vere e proprie bandiere di intere generazioni. Partiamo con Tintarella di Luna di Mina, 1960. Il brano venne scritto da Franco Migliacci e Bruno De Filippi e il testo parla di una ragazza diversa da tutte le altre che ai raggi del sole preferisce quelli della luna. Oltre alla versione italiana, Mina incise anche quella francese dal titolo Un petit clair de lune. Ci ascoltiamo Tintarella di Luna.

proseguiamo con Sapore di sale, canzone del 1963, presentata al Cantagiro di quell'anno. Il brano nacque in una casa deserta vicino a Capo d'Orlando e descrive la giornata al mare di due innamorati. Parlando del brano, Gino Paoli dice: Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà come dovrebbe essere una vacanza, che significa un allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate.

come dimenticare Se diventata nera del gruppo musicale italiano Los Marcellos Ferial. La canzone vinse l'edizione del 1964 di Un disco per l'estate. Qui il tema della canzone è decisamente l'abbronzatura.

0: L'estate degli anni 60 è fatta anche di note romantiche. Nel 1961 Nico Fidenco cantava Legata ad un granello di sabbia, che, pensate, vendette più di 1 milione di copie. Nel testo l'autore parla di un uomo innamorato che non vuole lasciare andare la sua bella. La vuole legare ad un granello di sabbia così che non possa più fuggire.
1: Mi vuoi lasciare? Solo al buio.

altro classico dell'estate anni 60 è Stessa spiaggia, stesso mare, brano composto da Piero Soffici e Mogol, portata al successo da Piero Focaccia nel 1963. Famosa anche l'interpretazione di Mina, che incise la canzone in italiano, in francese e in spagnolo.

arriviamo alle note di abbronzatissima canzone di Edoardo Vianello. Pensate che il disco risulta uno dei più venduti dell'anno. Anche qui l'artista ci parla di un'estate al mare, spensierata e con tanto amore.

La nostra carrellata musicale prosegue con il più grande successo di Gianni Pettenati, Bandiera Gialla del 1966, versione italiana The Pied Piper di Crispian St. Peters, incisa lo stesso anno da Patti

Le hit estive di quegli anni indimenticabili che abbiamo ascoltato sino ad ora non possono essere le sole di questo fantastico decennio, ed è per questo che non possiamo fare a meno che ascoltare altre favolose e veri miti di questi anni 60. Ed ora non vi resta che continuare ad essere sintonizzati sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, alzare il volume e iniziare a ballare sulle prossime hit senza tempo.

perché tu glielo so sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché fin-

Speriamo di avervi fatto cosa gradita con questa musica senza tempo e soprattutto quest'estate in musica degli anni 60. Buona estate a tutti voi dal sottoscritto Mario che vi saluta, anche da parte del nostro Michele alla regia del programma e naturalmente da tutto lo staff di Radio La Voce. Ciao!

0: Sono le 15 e 24 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Oh là là! Oui, monsieur! Oh madame!

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 15 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Il brano è Dualità.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ecco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno,

diavoli, due come noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ki Shi Omar. Perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

fare, c'è mezzo un mare di squali ed ho capito. Nel mondo più sbagli e più impari, faccio mamma non mamma ed un fiore a petali pari. Noi caduti all'improvviso, mentre rimaniamo sperduti, neanche un avviso. Fuori scambio agli sconosciuti, in giro

0: proprio ora.
1: Sono le 17 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Meno male che non sei normale, come tutti quanti.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce,

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: pensare ai presupposti di averti a tutti i costi.
1: A me capita con te,
0: a me capita con te,
1: a me capita con te.
2: Sono le 18 e 30 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Ogni giorno tutte le hit più forti del momento.

0: chiedo scusa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Sono le 19 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 35 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La radio, la musica, emozioni forti. Con radio alzi anche tu dei nostri.
4: Radio La Voce.

0: Se è vero che ogni uomo nella vita cerca solo di non perdere la strada, c'è una legge di natura molto antica che un giorno scoprirai comunque vada. Di questa marionetta col tuo nome non essere sicuro di sapere che l'uomo non si spiega tante cose e vivere è il mestiere di tacere.
1: Anche dentro te c'è quella porta, ma in tasca nessuno ne ha la chiave. Col tempo imparerai che non importa, l'amore sceglie lui se farti entrare.

0: i nei romanzi e i canzonieri, ma viverlo è sempre un'altra cosa. L'amore non si imbriglia a fare pensieri, è un verso che non puoi mettere in prosa. Procede a passi lenti nella notte, scivola in silenzio fra la gente, parla a bassa voce ma il più forte, così fragile eppure prepotente.
1: E forse dirai tu questa lezione

anche voi capirete, penso, quando dal niente così all'improvviso ogni cosa vi sembrerà aver senso, per uno sguardo, una voce, un sorriso. Ed ecco, se sarà senza alcun significato, se un po' sarà impaurito, un po' arrabbiato, se dirai

0: se...
1: Sono le 20 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce,

0: Come on, y'all.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Per chi non deve niente, lo sai che devo mare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

casa con accanto questo, una rossa pesca da una festa, il finestrino succhia l'aria fredda, mi sveglia a tiro un po' fuori la testa, luci blu davanti a noi come se fossero una final destination, stropiccio gli occhi con il vento, è tardi per

cerco la svolta. E ti giuro che questa è l'ultima volta. Ti manderò una cartolina dal Brasile, ma prima c'è qualcosa che devo finire.

indistruttibile. E sai perché? Perché sono il più grande perditore di tutti i tempi. Ho perso sempre tutto. Due guerre mondiali, un impero coloniale, otto campionati mondiali di calcio consecutivi, capacità d'acquisto della lira, fiducia in chi mi governa,

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Ti chiama, ti chiama.

0: e tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio ad atmosfere più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill. Si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo, band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shameless Realm, Personal Trainer. Love.

Dall'Olanda questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Realm del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Jutz. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: was proud. The block turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 a Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato, soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band. You're

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turaye. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Weddle e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano, che faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo, assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddie Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa, con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddie Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Muddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Dan Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Skin, ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

Hawkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Nick Carve e Amanda Acevedo con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan. In my mind,

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica. Questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti. Un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

Brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Verse. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario in questo 2026 hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Fred Jive Heart era gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

Rock Wave. Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021, era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Car.

0: Shockwave, il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net dal loro album After Light, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Art of England Philharmonic Orchestra, registrato nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 43 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23:48. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 51 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: scommetti su un raggio di sole, sulla bellezza dell'amore, sullo splendore della vita. Scommetti su te stesso. E basta.
1: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
0: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti. Punta sul futuro.
2: È un messaggio di Radio La Voce.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Attenzione, questa è la radio.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

C'è una radio che da Muravira trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce 96 800, la tua amica radio.

0: Sono le 2:02. Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Mi piaci, like it. Ti voglio, ti sei sto, like
2: it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere nella buona musica. Sui 96.8. 96.8.